onesto Fernando Villabella, che fra le schiere incanutisce, e sella, orfana della madre e senza doni della fortuna, con le sue fatiche qui si procaccia.

figlia, sono senza danari. Ebbene, prendi questa posata, unico avanzo di quanto io possedeva, e tu procura di venderla dentro oggi, ma in segreto. Là dietro il colle io vidi un gran castagno a cui la lunga

farvi contrassegni di un mio soldato condannato a morte e fuggito pur or dalle ritorte. Ehi, chiamasi...

0: Armando di Dinella.
1: Continuate.
0: Oddio, se leggo ancora, tutto è perduto. Età 48 anni, statura 5 piedi.
1: Ebbene, che avete? Non sapete più leggere?

0: altura 5 piedi 11 pollici.
1: Peccato. Andate avanti.
0: Capelli biondi, occhi neri, ampia fronte e tondo il viso.
1: Cospetto, egli debba essere un narciso. E tondo il viso. E poi?
0: Divisa gialla con mostre rosse, stivaletti bianchi. Se mai costui passasse sul vostro territorio, addirittura fatelo imprigionare.
1: Sarà mia cura! Vediamo se mai per caso. Olà, buon uomo! Signor, alzatevi! Cavatevi il cappello!
0: Io muoio!
1: 25 anni, è vero!

superbia, la superbia dar di veto, ti farò ben io passar, ben io passar. Già vicino, già vicino.

ah, si vada, si, si cerchi. Sono confuso, perplesso, se mi scopro, oddio, io perdo me stesso.

considerando che la nominata Ninetta Villabella, errea convinta di domestico furto, a pieni voti ed a tenor delle vigenti leggi, il Regio Tribunale la condanna alla pena capitale.